Buongiorno, buonasera, signori, la principessa. Non capito l'italiano, ma italiani della zona. Il bambino, Don Patrizio e Crussi Cafunotti. Dalla piazza e dalla caletta per il mondo intero. Pizza più schiutto, pizza tropicale, banconato 50 Coca-Cola grande. Spero che disfrutten del disco.

che ciò che vuoi no, che viniste. Vamos juntos al jardín de la alegría. Aprendimos.